0: Sono le 2:02.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

should I, my friend?

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Da Spaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto, la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e della crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'altoatesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel doppio con Sara Errani per un problema al piede. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Voglio più! Più! Più!
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano invece un turista britannico considerato un contatto a rischio poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al sacco. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo.
4: Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel suo passato digitale e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
5: È morto l'autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo nel tamponamento avvenuto nel pomeriggio di ieri sull'autostrada del Sole tra Bologna e Firenze. Gli altri 3 camionisti risultano invece feriti. Uno dei 4 camion trasportava animali e sulla carreggiata c'erano anche maiali vaganti e carcasse di animali morti invece per l'impatto.
4: La guerra nel Golfo. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
5: Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, che ha dichiarato di voler convergere sulla sua candidatura, l'ex presidente del CONI Malagò ha ufficialmente sciolto le riserve e in mattinata dovrebbe depositare in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno.
4: Intanto cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il doppio su Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Sta meglio, ha detto l'allenatore in conferenza stampa.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
11: Voglio più!
12: Più!
11: Più!
13: Ma più cosa?
11: Più risparmio!
13: Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
13: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
11: Questa è convenienza!
13: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
15: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti. Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
0: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
2: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo, tra i passeggeri, c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
4: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
5: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
4: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
5: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins, l'ex giocatore e assistente allenatore NBA, aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
4: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Jordar.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
7: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

musica, calcio, televisioni, vampiri hollywoodiani e persino biciclette che hanno fatto la storia d'Italia. Perché vi spiego e vi giustifico tutto. Partiamo da un film diventato leggenda. 1994, quando usciva nelle sale Il Corvo, pellicola oscura, poetica, magnetica, un film che ancora oggi ha un'aura quasi mitologica, e chi non ricorda quella frase "diventate immortale, non può piovere per sempre", che sembra uno di quegli aforismi dentro i biscottini che vi danno quando uscite dal ristorante sushi, no? Quelli porta fortuna, quelli che raccontano, quelli che vi dicono, ecco, non può piovere per sempre. È una frase abbastanza semplice, ma è rimasta nella storia del cinema. Una frase che sembra scritta, no? Poi per certi giorni della vita, quando pensi che qualcosa non passerà mai, invece prima o poi torna sempre il sole. Questo film è importante ricordarlo, è rimasto anche nel cuore di tutti coloro che hanno amato questo pezzo di uomo come Brandon Lee, il figlio di Bruce Lee, che ricorderete rimase vittima di un incidente, questo almeno è quello che ce n'è raccontato, pistola caricata in scena, caricata non a salve come invece doveva essere, ma invece con cartucce vere. Anche qua c'è un mistero, capirete che chi porta una pistola vera con tanto di proiettili veri al posto di una pistola a salve su un set cinematografico, c'è tutta questa situazione ancora che avvolge di mistero la figura di Brandon Lee, così come era stata anche la figura del padre, Bruce Lee. Oggi usciva Il Corvo. Oggi ricordiamo anche uno dei più grandi geni della radio, della televisione italiana, Gianni Boncompagni. Uno che la radio l'ha rivoluzionata davvero, ironico, imprevedibile, capace di inventare linguaggi nuovi, tormentoni, programmi entrati nella storia. Ecco, senza Boncompagni probabilmente la radio moderna italiana non sarebbe quella che conosciamo oggi. Allora un applauso speciale a chi ci ha insegnato che si può comunicare con leggerezza ma lasciando un segno importante, diciamo che ha sempre dato delle virate importanti non solo alla radio ma anche alla televisione. Vi ricordate quello che era un programma, quello delle reti Mediaset, non è la Rai, di lì sono nate tante veline, perché poi alcune hanno fatto pure le veline, alcuni volti che vediamo attraverso il piccolo schermo. Compleanno, e di qua vi parlavo dei vampiri, per Robert Pattinson. Chi è? È il vampiro Edward Cullen di Twilight. Pensate che da idolo adolescenziale è diventato uno degli attori più interessanti e pagati della sua generazione. Da bello impossibile a Batman il passo non era proprio scontato, invece ce l'ha fatta. Nello sport intrecciano due nomi molto diversi ma entrambi amati: Stefano Tacconi, oggi compie gli anni, portiere simbolo di una Juventus vincente, spettacolare, uno che tra i pali ha sempre avuto carattere da vendere. Stefano oggi compie 69 anni. E poi c'è Romelu Lukaku, potenza pura, forza, gol, amori, critiche, ma ogni volta che prende la palla succede sempre qualcosa. Oggi pure Lukaku compie gli anni, esattamente, fammi vedere dov'è, che ho perso, ecco, nato nel 1993. Detto questo, procediamo, perché c'è ancora qualcosa da ricordare. Oggi nel 1909, vi ho parlato di biciclette, ebbene sì, partiva il primo Giro d'Italia. Pensateci, più di un secolo fa, uomini con biciclette pesantissime, altro che quelle leggere che sollevi con un dito di oggi, strade spesso sterrate, niente tecnologia, niente auricolari, solo gambe, fatica
e cuore, ecco, dobbiamo dire che ci sono ancora le strade sterrate, però il passaggio del Giro d'Italia fa, come dire, ravvedere immediatamente i comuni da dove passa il Giro che due giorni prima asfaltano. Serve almeno a questo. Ed è incredibile come il Giro sia diventato qualcosa di più di una

corsa, un viaggio dentro l'Italia, dentro i paesi, le montagne, i bar pieni di tifosi e quelle mattine dove senti dire passi il giro, no? E allora, oggi sistematevi bene dove siete, in auto, al lavoro, in casa, in giro per la città, perché oggi staremo insieme quindi tra musica, ricordi, emozioni e anche storie che hanno fatto compagnia e anche notizie. Le prime arrivano fra poco da Gazzetta di Parma.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Diciamo al primo appuntamento questa mattina con l'informazione da Gazzettadiparma.it. Pietro già in diretta. Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Partiamo con il giallo di Salso, perché la donna scomparsa, Sonia Bottacchiari, con i figli minorenni di 14 e 16 anni e i 4 cani. Ieri sul caso è intervenuta anche Grazia Pradella, procuratrice capo di Piacenza. Appunto, la donna era di Castellarquato, che è in provincia di Piacenza. Questo è un momento delicato per le indagini, cerchiamo di pensare positivo, ha detto Pradella. Sull'argomento è intervenuto anche il presidente del Friuli Venezia Giulia Federica, perché le ricerche sono in corso a Tarcento, in provincia di Udine. Fatevi sentire l'appello alla famiglia. Inoltre stasera su Rai 3 ci sarà un approfondimento sul caso A chi l'ha visto, al programma A chi l'ha visto. Le ricerche sono potenziate in questo momento con droni, elicotteri e unità cinofile, nonostante il maltempo di ieri che aveva un po' bloccato alcune operazioni. E poi parliamo di un interessante studio dell'Università di Parma, che rivela che il bambino ancora nella pancia non cresce in isolamento, e questo è collegato a un gesto primordiale, cioè lo sbadiglio della madre, che innescherebbe una risposta sincronizzata anche nel nascituro. È uno studio che è risultato di un progetto scientifico interdisciplinare del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ed è finanziato dal progetto PRIN 2022 One Vise, condotto da Vittorio Gallese, che ne ha parlato appunto a noi nell'articolo che trovate nell'edizione di oggi. Uno studio portato avanti in particolare dall'assegnista di ricerca Giulia D'Adamo, che appunto collega lo sbadiglio del feto allo sbadiglio della madre, quindi sono due gesti sincronizzati. E poi partiamo anche dalla provincia con il bando europeo da 2,1 milioni di euro pubblicato per il progetto di fattibilità dell'invaso sull'Enza, un primo passo per la diga di Vetto. I consorzi di bonifica e dell'Emilia Centrale e Parmense avviano così le indagini geomorfologiche e di stabilità sui versanti. Le offerte per il bando sono attese entro il 26 giugno. E infine la marcia della pace di ieri in centro a Parma, un lungo corteo con oltre 1600 studenti. Il nome della manifestazione è stato Facciamo Pace, insomma un titolo rivolto insomma anche alla situazione geopolitica in corso in questo momento nel mondo. Oltre 1600 appunto gli studenti che hanno partecipato a questa lunga marcia. E poi l'ultima che vi do insomma è una notizia sempre della provincia di Parma, dove un ragazzo di 17 anni nel tardo pomeriggio di ieri è stato investito da un'auto mentre attraversava nel comune di Montechiarugolo, attraversava via Parma in direzione La Fratta a Basilico Gaiano. Attraversando la strada è stato investito da un'auto ed è stato poi trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Con questo è tutto, un saluto e ci sentiamo all'appuntamento delle 11.45.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
0: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa rifletto sui fari.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Allora, eccoci arrivati anche a ricordarvi il film Il Corvo. Lo faremo questa mattina ascoltando anche una piccola parte della colonna sonora. Ci sembra giusto questo cult rock alternative, colonna sonora basata su questi generi. Ne parleremo fra poco.

Allora, eccoci a parlarci, a parlarvi di questo film. Ecco, già la data. Dicevo, già la data di uscita è qualcosa di così. Era un venerdì 13 del 1994, 32 anni fa esattamente, per l'uscita non di un semplice film, ecco, il primo, attenzione, non i sequel, il primo, The Crow, il corvo, è diventato molto più di un semplice film, è una leggenda oscura del cinema anni 90, avvolto da tragedie, misteri, coincidenze inquietanti. Vi racconterò qualcosa. Nel 94, tratto dal fumetto creato da James O'Barr, racconta la storia di Eric Draven, un musicista assassinato brutalmente insieme alla fidanzata Shelley. Un anno dopo un corvo lo riporta in vita per vendicarsi. Vi dicevo già la frase simbolo che è diventata immortale: non può piovere sempre. Ma dietro quell'atmosfera gotica si nasconde una delle storie più drammatiche della storia di Hollywood. Il protagonista, Brandon Lee, era il figlio del leggendario Bruce Lee. Aveva 28 anni e con The Crow stava finalmente per diventare una vera superstar mondiale. Il 31 marzo del 93, durante le riprese di una scena, avvenne questo, chiamiamolo, incidente che cambiò tutto. La scena prevedeva che il personaggio interpretato da Michael Massey sparasse a Eric Draven, appunto Brandon Lee. La pistola avrebbe dovuto contenere proiettili a salve, ma all'interno della canna era rimasto accidentalmente un frammento di un vero proiettile usato in precedenza per primi piani dell'arma. Quando venne sparata la cartuccia a salve, quel frammento in realtà fu espulso come un proiettile vero. Brandon Lee venne colpito all'addome, morì poche ore dopo in ospedale e la produzione venne sconvolta. Nessuno voleva continuare il film, ma ci sono dei dettagli che hanno alimentato per anni una specie di maledizione intorno a questa pellicola. Brandon Lee morì quasi alla stessa età del padre Bruce Lee. Bruce Lee morì a 32 anni in circostanze pure lui mai del tutto chiarite. Brandon interpretava un personaggio che torna dalla morte e nel film il protagonista è un musicista assassinato poco prima del matrimonio. Brandon Lee nella vita reale stava per sposarsi davvero. La scena della morte di Eric fu una delle prime girate. Molti fan iniziarono a parlare di un film maledetto. La pellicola era quasi completamente terminata, ma mancavano poche scene. Furono usati uno stuntman come controfigura, effetti speciali pionieristici per l'epoca, montaggi creativi, scene già girate, e nel 94 il film uscì comunque nelle sale e diventò immediatamente un cult mondiale. The Crow arrivò nel momento perfetto, quindi con queste atmosfere dark, ci si nutriva di quello, una colonna sonora potentissima, la pioggia continua, questa estetica gotica, la città decadente, un romanticismo tragico, una vendetta poetica. E la colonna sonora è ancora oggi considerata storica. Gruppi come The Cure, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, Rage Against the Machine, insomma una cosa davvero potente. E che dire, ascolteremo qualcosa di questa colonna sonora, diciamo, in uno dei pezzi più morbidi. Piccole curiosità sul film: il make-up bianco con occhi neri e il sorriso esteso di Brandon Lee fu ispirato in parte al volto dei Mimi e in parte al Joker dei fumetti. Brandon contribuì personalmente a renderlo più malinconico e anche più sporco, per capirci, tra virgolette. La città non viene mai nominata chiaramente, la città del film non esiste, per capirci. Fu creata come una metropoli eterna, infernale, sempre di notte, sempre sotto la pioggia, e molte scene furono girate con pioggia
artificiale continua. Il set era comunque gelido e difficilissimo da gestire. Brandon Lee era estremamente atletico, volle girare personalmente gran parte delle scene d'azione e che dire, il set era tormentato. Perché? Perché un operaio rimase ferito, ci furono incendi, danni alle scenografie, problemi tecnici continui, tutto questo aumentò la leggenda nera intorno alla produzione e ancora oggi The Crow viene considerato uno dei film più iconici degli anni 90. Non è soltanto un film di vendetta, è una storia d'amore tragica, malinconica e allo stesso tempo poetica, e forse proprio la morte reale di Brandon Lee ha reso ogni scena ancora più intensa, come se il confine tra il film e la realtà si fosse spezzato davvero. Detto questo, vi parlo di gruppi come già vi ho accennato: The Cure, Nine Inch Nails, Jesus and Mary Chain, Rollins Band, tra i più famosi e quelli un po' meno conosciuti, come i protagonisti del pezzo che ascoltiamo questa mattina. Si chiamano Violent Femme e questa è Color Me Once, dal film The Crow, uscito oggi.

0: Alarma! La radio siamo noi!
1: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Allora, una cosa importante, perché ieri si è svolta la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 con i promossi e i bocciati della serata. È andata in onda in diretta su Rai 2 e parliamo di quello che è successo. Top e flop, varie esibizioni, tra cui quella amatissima, seguitissima, che porta Salda Vinci sull'Italia, anzi l'Italia sul tetto d'Europa. Tutta quanta l'atmosfera era più che perfetta, nel senso che si è portato pure Federica, ex ballerina di Baby Gang, davvero donna e ballerina più che straordinaria, se l'è portata dal vivo e ha fatto il suo effettone, diciamolo. C'era l'emozione, c'era la voce spezzata di un artista come Sal, che tra l'altro venne in radio tanti anni fa, presentava un pezzo che si chiama Vera, era agli albori. Abbiamo avuto modo di conoscerlo e devo dire che è veramente una persona di una semplicità estrema, al di là di tutto quello che si dica di Salda Vinci eccetera eccetera. È davvero un personaggio che si è fatto un mazzo tanto, ma tanto tanto, per arrivare dove è arrivato nella sua fetta di pubblico, e questo è indubbio, ma stando anche alle richieste, ai pezzi più scaricati, ai pezzi più ascoltati, qualcosina di ragione ce l'ha. C'era comunque la sua voce spezzata, gli occhi lucidi, anche una tonalità di fondotinta scelta un po', diciamo, con poca misericordia, ecco. Ma è proprio questa umanità, insieme al suo pezzo Per Sempre Sì, a una coreografia che ormai sappiamo tutti a memoria. C'è la sposa, appunto Federica, che quando riesce attraverso il balletto a togliersi il vestito da sposa, lo strascico forma una bandiera italiana, bianca, rossa, verde. L'esibizione di Vienna è stato un momento importante, perché è stata una, diciamolo, delle migliori performance italiane degli ultimi 4 anni, al di là che vi sia piaciuto o meno il velo dipinto con il tricolore. Francesca Tocca penso che abbia messo tutti quanti d'accordo, l'arena era impazzita, Salda Vinci che canta con quella gioia negli occhi che non puoi fingere neanche se sei il performer più navigato del mondo. Ecco, ci lamentiamo continuamente dell'Italia, dei ritardi, del caos, dei problemi, delle occasioni sprecate, però poi arriva una serata così e ti ricordi perché nonostante tutto l'essere italiano ha ancora qualcosa di profondamente romantico, ricordiamocelo. E quella sera, cioè ieri sera, era impossibile non gioire per questa esibizione, per vedere come poi l'arena ha accolto la figura e la canzone di Salda Vinci, che questa mattina non ascoltiamo con Per Sempre Sì, ma con un successo del 2024. E questa si chiama Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te,

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 10 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Mercoledì 13 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un incendio si è verificato ieri sera nell'ex piscina di via Zarotto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme. La struttura è abbandonata in attesa che venga ricostruita. Da tempo sono segnalati vandalismi e intrusioni. Spesso vi trovano ricovero persone senza tetto. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari e dei due figli di 14 e 16 anni. In campo una task force con forze dell'ordine, volontari, elicotteri, droni e cani molecolari. Dopo il ritrovamento di due lettere scritte dalla 49enne, si teme per la vita delle persone scomparse. Resta rinchiuso nel carcere di Parma Guillaume Arushimana, il 50enne burundese, da anni a Parma ritenuto uno degli organizzatori del massacro delle suore saveriane in Burundi. Lo ha deciso il tribunale del riesame. La sua pericolosità, hanno detto i giudici, impone la detenzione al fine di salvaguardare i testimoni che hanno permesso di ricostruire la vicenda. I carabinieri hanno arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross nella zona di Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. In mattinata l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton all'aeroporto di Parma. Poi andrà a Reggio Emilia, ricevimento in municipio e le visite dedicate all'eccellenza educativa reggiana. In agenda anche altri appuntamenti, di cui uno nel Parmense, previsti per domani. Tutti gli eventi non saranno di carattere pubblico. Domani la partenza sempre dal Verdi. 4 ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne si è barricato in casa con una bombola di gas e una bottiglia d'alcol, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz con i carabinieri che hanno immobilizzato il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ora il calcio, la Lega Serie A è pronta a fare ricorso contro la decisione della prefettura della capitale di posticipare a lunedì 18 maggio alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Lo slittamento, per motivi di ordine pubblico, coinvolge anche altre 4 partite, tra cui Como-Parma. Di calcio, lo ricordiamo, si parlerà qui su Radio Parma poco dopo le 14 in una nuova puntata in diretta di Palla in Tribuna. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie a

Ed eccoci a parlarvi anche di questi 117 anni trascorsi dal primo Giro d'Italia, un appuntamento annuale che coniuga quello che è un diffuso mezzo di trasporto, soprattutto a Parma, con la bicicletta, ma anche con la passione sportiva, il Giro d'Italia. Il giornalista Tullo Morgagni ha già inventato due future classiche del ciclismo. C'era il Giro della Lombardia e la Milano-Sanremo, quando nel 1909 con la Gazzetta dello Sport organizza una corsa a tappe che attraversa l'Italia, anticipando poi anche il Corriere della Sera. Il 13 maggio alle 3 di notte, pensate un po', parte da Piazzale Loreto a Milano la prima tappa, 397 chilometri fino a Bologna. Il primo a tagliare il traguardo è Dario Beni, dopo 8 tappe, una ogni 2-3 giorni, perché la Gazzetta è in edicola il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il primo vincitore del Giro d'Italia è Luigi Ganna, un muratore di Varese, primo nella classifica a punti. Il montepremi della prima edizione era, pensate, di 25.000 lire. Ed allora questa gara caratterizza e catalizza l'attenzione di milioni di sportivi che seguono con grande passione e competenza le gesta sportive, spesso non solo quelle, di campioni italiani come Alfredo Binda, con 5 edizioni vinte, Costante Girardengo, ve lo ricordate pure lui, questo mitico ciclista, Fausto Coppi ne ha vinto 5, Gino Bartali 3, Vittorio Adorni, che ricordiamo con particolare affetto, Gianni Motta, Gimondi che ne ha vinti 3, Giovanni Battaglin, Giuseppe Saronni che ne ha vinti 2, Moser, Gianni Bugno, Pantani, Gilberto Simoni pure lui 2, come 2 per Ivan Gotti, Ivan Basso e anche Vincenzo Nibali. Nel 1999 il vincitore del Giro riceve il trofeo senza fine, costituito da una barra di rame bombata a forma di spirale che si erge dalla base in cerchi man mano più ampi sui quali sono menzionati tutti i vincitori. Il 5 maggio del 2017 si corre la 100ª edizione. Oggi siamo nel 2026, sono la 117ª, nato 117 anni fa appunto quest'oggi. Detto questi, alcuni artisti hanno dedicato Vai Girardengo, ve lo ricordate, De Gregori, ad alcuni ciclisti, Bartali per parlare di Conte, e poi Gimondi e il cannibale Merckx, tanto per capirci, di Enrico Ruggeri. È proprio quella che ascoltiamo per suggellare questa data storica: 117 anni fa nasceva il primo Giro

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Ecco, la versione originale di Simon Garfunkel è storia, ma questa un qualcosina, chiamiamo diverso. Le notizie fra poco dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente americano Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid contro l'Iran. Improbabile che la decisione però venga presa prima dell'incontro di giovedì in Cina con Xi Jinping. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per il 7 ottobre, prevista la pena di morte.
1: La Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri con l'Ucraina nel formato 1000 per 1000 che faceva parte dell'accordo annunciato dal presidente americano Donald Trump. È l'accusa rivolta dal difensore civico dell'Ucraina Lubinets, come riporta l'agenzia Union. Anche se si raggiunge un accordo con i russi, non si può mai essere sicuri al 100% che verrà rispettato da loro, ha affermato.
2: Antivirus, il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il turista britannico di circa 60 anni, spiega Palazzo Lombardia, è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di antivirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da antivirus.
1: Sacco Bakary, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia, intervenuta in conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne.
2: Arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Sono stati 116 i colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. La centrale telefonica nel cuore di Napoli. E il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli alle porte di Roma, coadiuvati nella fase operativa dal comando dei carabinieri di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività. Decine di truffe bloccate prima che venissero portate a terra.
1: Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. È quanto emerge da un sondaggio di SVG. Dal sondaggio emerge anche che nei primi 5 posti ci sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53%, più uno sul 2025, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Voglio più! Più! Più!
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.

Anche notizie di musica, anche quello che in un modo o nell'altro serve per raccontare cosa sta succedendo, in questo caso per la musica italiana, che cosa è successo, che cosa si sta vociferando a riguardo. Checco dei Modà fa questo flop allo stadio, perché non sempre, sapete, nel mondo della musica le decisioni più delicate arrivano con un po' di diplomazia o comunque comunicati, costruiti a tavolino, o a volte, come in questo caso, tutto passa da un video diretto dove un artista sceglie di raccontare delle cose per come secondo lui stanno davvero. È quello che ha fatto Checco Silvestre, il cantante dei Modà, annunciando un cambiamento importante per la data di Torino del tour estivo. Il concerto, che era previsto per il 30 giugno all'Allianz Stadium, in questo caso non verrà annullato ma spostato all'Inalpi Arena. È una scena che modifica completamente, ricordiamo, la dimensione dell'evento, ma che mantiene intatta la data e la volontà della band di non lasciare solo i suoi fan. Nel video pubblicato sui social, Checco si è rivolta ai suoi ascoltatori con un tono diretto. Il motivo del cambio di location non è legato a problemi tecnici, ma a una realtà molto più concreta. Non abbiamo venduto abbastanza biglietti, ha spiegato senza giri di parole, aggiungendo che uno stadio in queste condizioni non sarebbe stato la cornice giusta per uno spettacolo pensato per essere coinvolgente e pieno di energia. Meglio un locale più piccolo pieno piuttosto che uno stadio semivuoto. A questo punto vi riascoltiamo con Sono già solo.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E siamo arrivati al termine anche oggi del nostro appuntamento, che è effettivamente non è volato di più. Vi aspetto questa notte alle 22 con Hot Chili, altrimenti domani mattina, come sempre, puntuali subito dopo il GR delle 9, in diretta con il nostro appuntamento quotidiano da lunedì al venerdì. Grazie per l'ascolto e a prestissimo. Ciao.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Mercoledì 13 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un incendio si è verificato ieri sera nell'ex piscina di via Zarotto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme. La struttura è abbandonata in attesa che venga ricostruita. Da tempo sono segnalati vandalismi e intrusioni. Spesso vi trovano ricovero persone senza tetto. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari e dei due figli di 14 e 16 anni. In campo una task force con forze dell'ordine, volontari, elicotteri, droni e cani molecolari. Dopo il ritrovamento di due lettere scritte dalla 49enne, si teme per la vita delle persone scomparse. Resta rinchiuso nel carcere di Parma Guillaume Arushimana, il 50enne burundese, da anni a Parma ritenuto uno degli organizzatori del massacro delle suore saveriane in Burundi. Lo ha deciso il tribunale del riesame. La sua pericolosità, hanno detto i giudici, impone la detenzione al fine di salvaguardare i testimoni che hanno permesso di ricostruire la vicenda. I carabinieri hanno arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross nella zona di Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. In mattinata l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton all'aeroporto di Parma. Poi andrà a Reggio Emilia, ricevimento in municipio e le visite dedicate all'eccellenza educativa reggiana. In agenda anche altri appuntamenti, di cui uno nel Parmense, previsti per domani. Tutti gli eventi non saranno di carattere pubblico. Domani la partenza sempre dal Verdi. 4 ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne si è barricato in casa con una bombola di gas e una bottiglia d'alcol, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz con i carabinieri che hanno immobilizzato il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ora il calcio, la Lega Serie A è pronta a fare ricorso contro la decisione della prefettura della capitale di posticipare a lunedì 18 maggio alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Lo slittamento, per motivi di ordine pubblico, coinvolge anche altre 4 partite, tra cui Como-Parma. Di calcio, lo ricordiamo, si parlerà qui su Radio Parma poco dopo le 14 in una nuova puntata in diretta di Palla in Tribuna. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
9: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
10: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Antivirus ancora in primo piano. Gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani.
1: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati e si continua a scavare nel suo passato digitale cercando di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
2: Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio alle 18 nei pressi del Parco Maddalena a Rovigo. Le presunte carnefici si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale.
1: La guerra nel Golfo, l'Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conserva all'incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico. Lo scrive il New York Times citando fonti dell'intelligence. Intanto Trump, che domani incontrerà Xi Jinping a Pechino, starebbe valutando nuove operazioni militari contro Teheran, che però avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
2: La principessa Kate Middleton torna in Italia, paese che ama e che conosce per averci trascorso 3 anni da studentessa. Questa volta ha scelto Reggio Emilia, la città famosa nel mondo per i suoi asili modello. Ma si tratta soprattutto del primo viaggio della principessa del Galles dopo la malattia. I portavoce di Kensington Palace nel briefing con la stampa alla vigilia del viaggio hanno glissato sulle domande relative alle sue condizioni di salute.
1: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto. Questa sera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. Lotito promette 4 milioni in palio, anche un posto in Europa League dopo una stagione di austerity. I nerazzurri a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto. Sentiamo Chivu in conferenza stampa.
3: Noi dobbiamo essere umili, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
2: E con le parole di Chivu è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno appunto da parte di Pietramendola. Partiamo appunto a parlare di nuovo del caso di Salso Maggiore, con la famiglia scomparsa, Sonia Bottacchiara, insieme ai figli di 14-16 anni, intervenuta sul argomento Grazia Pradella, procuratrice capo di Piacenza, perché comunque la donna abita a Castell'Arquato in provincia di Piacenza. Questo è un momento delicato per le indagini, cerchiamo di pensare positivo, ha detto Pradella. Sull'argomento è intervenuto anche Massimiliano Fedriga. Fatevi sentire l'appello del presidente del Friuli Venezia Giulia, perché le ricerche sono in corso a Tarcento in provincia di Udine, ricerche potenziate con droni, elicotteri e unità cinofile. Stasera su Rai 3 l'approfondimento sul caso A chi l'ha visto. E poi la notizia a Salso Maggiore di un 33enne di origini magrebine che è stato arrestato per la seconda volta in 5 giorni dopo essere stato trovato nuovamente in possesso di stupefacente. In Viale Matteotti è venuto l'arresto nella notte del 10 maggio, per lui disposti arresti domiciliari. E poi parliamo dell'innovativo studio dell'Università di Parma che rivela come ci sia una connessione tra lo sbadiglio del bebè, del bambino ancora nella pancia della mamma, e appunto la mamma, una sincronia tra i due movimenti, una scoperta appunto all'Università di Parma con il progetto scientifico interdisciplinare del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Parmigiano, uno studio che è stato finanziato dal progetto PRINE 2022 One Vice, condotto da Vittorio Gallese, che ne ha parlato appunto ai nostri microfoni. L'autrice principale di questo studio è Giulia D'Adamo, una segnista di ricerca, che ha mostrato appunto come lo sbadiglio del feto aumenta selettivamente quando la stessa madre sbadiglia. E infine parliamo del Festival del Futuro Sostenibile, che è partito questa mattina al Teatro Regio di Parma, una giornata interamente dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro, un evento promosso dal Comune e dal Consiglio Locale dei Giovani verso l'appuntamento importante del prossimo anno, del 2027, di Parma Capitale Europea dei Giovani. Sul sito trovate sia la presentazione della nostra Anna Pinazzi e le interviste al sindaco Guerra e ai protagonisti dell'evento. Un saluto e alla prossima.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Il sound di Parma è qui.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Mercoledì 13 maggio, ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Un incendio si è verificato ieri sera nell'ex piscina di via Zarotto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme. La struttura è abbandonata in attesa che venga ricostruita. Da tempo sono segnalati vandalismi e intrusioni. Spesso vi trovano ricovero persone senza tetto. Ora il dramma della famiglia scomparsa in Friuli. Continuano per ora senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari e dei due figli di 14 e 16 anni. In campo una task force con forze dell'ordine, volontari, elicotteri, droni e cani molecolari. Dopo il ritrovamento di due lettere scritte dalla 49enne, si teme per la vita delle persone scomparse. Resta rinchiuso nel carcere di Parma Guilliam Arushimana, il 50enne burundese, da anni a Parma ritenuto uno degli organizzatori del massacro delle suore saveriane in Burundi. Lo ha deciso il tribunale del riesame. La sua pericolosità, hanno detto i giudici, impone la detenzione al fine di salvaguardare i testimoni che hanno permesso di ricostruire la vicenda. I carabinieri hanno arrestato due giovani di 14 e 15 anni responsabili del tentato furto di una moto da cross nella zona di Viale Tanara. I militari li hanno notati mentre armeggiavano accanto alla moto parcheggiata in una piazzetta. Uno dei ragazzi ha cercato di fuggire a bordo di uno scooter mentre l'altro era trattenuto dal proprietario della moto. In mattinata l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton all'aeroporto di Parma. Poi andrà a Reggio Emilia, ricevimento in municipio e le visite dedicate all'eccellenza educativa reggiana. In agenda anche altri appuntamenti, di cui uno nel Parmense previsti per domani. Tutti gli eventi non saranno di carattere pubblico. Domani la partenza sempre dal Verdi. Quattro ore di tensione con un intero palazzo evacuato e il timore che la situazione potesse degenerare. È successo a Felino, dove un 42enne si è barricato in casa con una bombola di gas e una bottiglia d'alcol, minacciando di lanciarsi dal balcone. Alla fine è scattato il blitz con i carabinieri che hanno immobilizzato il 42enne, poi trasportato all'ospedale maggiore. Ora il calcio, la Lega Serie A è pronta a fare ricorso contro la decisione della prefettura della capitale di posticipare a lunedì 18 maggio alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Lo slittamento per motivi di ordine pubblico coinvolge anche altre quattro partite, tra cui Como-Parma. Di calcio, lo ricordiamo, si parlerà qui su Radio Parma poco dopo le 14 in una nuova puntata in diretta di Palla in Tribuna. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102.104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
7: Notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti. Evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere. Usa repellenti sulla pelle e sugli abiti. Spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi blocchi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033. Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
5: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
1: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, quindi il ministro della difesa Crosetto precisa: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
2: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sulla turista britannica rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
1: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
2: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
1: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani, perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: notizie dall'Ausl di Parma. Zanzara tigre, zanzara comune e pappataci possono trasmettere malattie anche gravi. Previeni la proliferazione di questi insetti, evita ristagni d'acqua e usa prodotti larvicidi. Non farti pungere, usa repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e diffusori di insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, rispettando sempre le istruzioni riportate in etichetta. Se vai all'estero, informati all'azienda Ausl di Parma sui rischi sanitari del paese di destinazione e prendi tutte le precauzioni prima di partire, durante e dopo il viaggio. Per spuntarla, difendiamoci insieme. Maggiori info su zanzaratigreonline.it o al numero verde 800 033 033.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 13 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa del Galles Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio nella sala del tricolore. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia, considerate un'eccellenza internazionale. In agenda anche altri appuntamenti, di cui uno nel Parmense previsti per domani. Tutti gli eventi non saranno di carattere pubblico. La cronaca: ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto maresciallo dei carabinieri. Al telefono le ha detto che il suo conto era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie. La donna, tenuta al telefono dal malvivente fino alla sede della filiale, ha effettuato un bonifico di 10.000 euro su un conto definito sicuro. Non contento, ha chiesto alla 75enne un altro bonifico, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Denunciato un 36enne campano. Andiamo a Salsomaggiore, dove un 33enne nordafricano senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri in Viale Matteotti, aveva dosi di cocaina già confezionate e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato al Parco Mazzini, colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Ora l'uomo è ai domiciliari. Ieri sera alcuni ignoti hanno dato fuoco ad alcune suppellettili all'interno della vasca ora vuota della piscina di Via Zarotto. Tra gli oggetti incendiati anche una bici elettrica. I vandali sono entrati da una finestra sfondando il vetro, sono poi scappati probabilmente quando l'ampio locale della piscina si è riempito di fumo. A dare l'allarme alcuni passanti, tempestivo l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani. Questa mattina ha ridotto del Teatro Regio il Festival del Futuro Sostenibile, con una giornata dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. Siamo al calcio. Per la prima volta Federico Cherubini ha parlato del futuro di questa. Lo ha fatto a margine della Charity Gala Dinner organizzata dalla Fondazione Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia. Abbiamo ancora due partite, ha detto l'amministratore delegato del Crociato, poi ci siederemo a un tavolo con questa e il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha concluso Cherubini, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo in primo piano, mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina. Teheran sfida il tycoon, il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
1: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence, confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi.
2: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
1: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da 7 anni, si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice del Rosanero e abbonata in Curva Nord, dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultra siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia Rosanero, ha scritto in una nota il club.
2: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producers' Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
1: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti: dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
3: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
2: E con le parole di Sarri è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa del Galles Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio nella sala del tricolore. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia, considerate un'eccellenza internazionale. In agenda anche altri appuntamenti, di cui uno nel Parmense previsti per domani. Tutti gli eventi non saranno di carattere pubblico. La cronaca: ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto maresciallo dei carabinieri. Al telefono le ha detto che il suo conto era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie. La donna, tenuta al telefono dal malvivente fino alla sede della filiale, ha effettuato un bonifico di 10.000 euro su un conto definito sicuro. Non contento, ha chiesto alla 75enne un altro bonifico, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Denunciato un 36enne campano. Andiamo a Salsomaggiore, dove un 33enne nordafricano senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri in viale Matteotti, aveva dosi di cocaina già confezionate e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato al Parco Mazzini, colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Ora l'uomo è ai domiciliari. Ieri sera alcuni ignoti hanno dato fuoco ad alcune suppellettili all'interno della vasca ora vuota della piscina di Via Zarotto. Tra gli oggetti incendiati anche una bici elettrica. I vandali sono entrati da una finestra sfondando il vetro, sono poi scappati probabilmente quando l'ampio locale della piscina si è riempito di fumo. A dare l'allarme alcuni passanti, tempestivo l'intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani, questa mattina al ridotto del Teatro Regio, il Festival del Futuro Sostenibile, con una giornata dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. Siamo al calcio. Per la prima volta Federico Cherubini ha parlato del futuro di questa, lo ha fatto a margine della Charity Gala Dinner organizzata dalla Fondazione Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia. Abbiamo ancora due partite, ha detto l'amministratore delegato Crociato, poi ci siederemo a un tavolo con questa e il suo staff, se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha concluso Cherubini, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
7: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito e pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
8: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
9: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
0: Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. È una settimana che si vive su un duplice fronte, quello del calcio giocato, che insomma sta dando molto da discutere per questo scontro totale tra il prefetto di Roma e la Lega Serie A sulla data del derby della capitale tra Roma e Lazio e di conseguenza tutte le altre partite, tra cui anche Como Parma, che riguardano le squadre in lotta per un piazzamento Champions. E questa sera ricordiamo alle 21 all'Olimpico, finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con Chivu che andrà a caccia del doblete dopo aver già vinto in largo anticipo il campionato. E poi c'è questa querelle sulla data appunto di queste partite. Il prefetto ha ordinato, il derby si giocherà lunedì sera alle 20:45, quindi manca ancora l'ufficialità, ma al momento è questa la collocazione di Como Parma, salvo altri pronunciamenti. La Lega ieri ha insomma emanato una nota molto dura nei confronti del prefetto di Roma, chiedendo anche che venga revocato questo provvedimento di rinvio, altrimenti insomma ha minacciato di reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione. Quindi non viene escluso il ricorso al TAR, che però tuttavia si dovrebbe pronunciare non oltre la giornata di domani. Ma immaginiamo anche solo l'organizzazione delle trasferte per i tifosi, davvero una... non diamo commenti sulla figura che sta facendo il calcio italiano, che proprio questa mattina ha vissuto una importante novità, perché sono state rese note, ufficializzate le candidature già previste da tempo di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete come potenziali candidati appunto per la presidenza della FIGC, elezioni che si terranno il prossimo 22 giugno a Roma. Vedremo, Malagò al momento sembra in vantaggio, ma insomma sarà sicuramente una battaglia, anche se insomma anche questa settimana non sono state fatte sicuramente delle belle figure. Calcio giocato, Como Parma, che ovviamente è molto più importante per i lariani di quanto non lo sia per i crociati, che comunque arrabbiati dopo la sconfitta con la Roma ci tengono a chiudere bene, a interrompere questa mini striscia di due sconfitte consecutive. Ma anche calcio parlato, perché ieri sera si è tenuta la Charity Gala Dinner, nel corso della quale il Parma ha ricevuto la prima edizione del premio Fondazione Roma al valore del gioco riservato alla società più corretta Serie A. Ebbene, in quell'occasione ha parlato Federico Cherubini, ma noi andiamo ad ascoltare a tal proposito il servizio di Alberto Dalla Tana.
11: Per la prima volta Federico Cherubini ha parlato del futuro di Carlos Cuesta. Lo ha fatto a margine della Charity Gala Dinner organizzata dalla Fondazione Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia. Abbiamo ancora due partite, ha detto l'amministratore delegato gialloblu. Poi ci siederemo ad un tavolo con Carlos e con il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Se invece sarà come accaduto con Chivu un anno fa, prenderemo strade diverse. Ma sicuramente il lavoro che Carlos ha fatto è stato straordinario, ha subito puntualizzato Cherubini, ribadendo più volte la stima nei confronti dell'allenatore spagnolo e l'apprezzamento per il lavoro che ha svolto in questa stagione. È anche precisato che il tema non sarà contrattuale, questo è infatti già legato al Parma fino al 2027, ha ribadito, con opzione per l'anno successivo. Insomma, se ci sarà piena unità di intenti, avanti insieme come da contratto. Nel corso della serata il Parma ha ricevuto il premio Fondazione Roma al valore del gioco, riconoscimento destinato alla squadra più corretta della Serie A. I 100.000 euro del premio saranno devoluti all'associazione 100 per 1 presieduta da Maurizio De Vitis. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, ha sottolineato Cherubini, e lo è anche il presidente Kraus, ovviamente, riguardo i comportamenti dei nostri tesserati e dei nostri tifosi, un premio che assume dunque un valore molto significativo. Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi a Collecchio, l'obiettivo è quello di onorare anche la partita con il Como, altra squadra in piena corsa Champions League.
0: Palla in tribuna.
10: E questo era il servizio di Alberto Dalla Tana. Scriveteci al 333-920-0170, perché queste sono dichiarazioni destinate in ogni modo a far discutere. Insomma, nulla di deciso, però insomma, per la prima volta che Cherubini ha parlato chiaro, insomma, che scelta molto rischiosa per il sistema, ma dice appunto che dovranno valutare

Forse hanno perso un po' di smalto, ma insomma c'è stato un periodo all'inizio del nuovo millennio che i Counting Crows si sentivano ovunque, specialmente questa canzone.

la colonna sonora di Shrek 2, Accidentally in Love, band che si formò a San Francisco nel 91, quindi qui erano già più di 10 anni in attività. Il nuovo singolo di Frank Quintale, l'avete già sentito, è perfetto per l'estate, è già a partire dal titolo. Carino, dai, si intitola Aranciata.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ci sono un po' di versioni in giro di questa canzone che evidentemente anche nel 2026 ha intenzione di perseguitarci in senso buono, naturalmente. Jamaican Bam Bam, produttore francese Ugel e Solto, arriva da una reinterpretazione di del brano originale Bam Bam del 1982, che poi è diventata così. Beh, visto che siamo un po' sull'etnico, restiamoci per arrivare all'informazione. Sapete che questo è probabilmente il pezzo che ci è piaciuto di più dall'ultimo album dei Gorillaz, che è molto particolare. Si chiama The Manifesto. Gorillaz.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
1: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari, che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
2: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale, intanto, gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Hantavirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
2: Teheran sfida Trump: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saeed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid.
1: Lo sport, il tennis, è tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

C'è molto di anni 80 in questo pezzo e in generale nelle sonorità dei New Dead, Everything I Wanted, pezzo dell'anno scorso. Allora, un sacco di compleanni oggi, cominciamo dal cinema perché oggi compie 40 anni Robert Pattinson, sì, Twilight, lui. Poi Harvey Keitel, 87 anni, Anne Hathaway ne compie 43, anche se ne dimostra 25, Clint Eastwood, ragazzo proprio di qualche... Ah no, scusa, non è oggi il compleanno di Anne Hathaway, mi sono sbagliata, è il 12 novembre. Vabbè, insomma, stavo facendo un po' di mix tra musica e cinema. Dicevo, Clint Eastwood, no, non compie gli anni oggi, però tra a fine mese, il 31 maggio, ne compie 95 ed è ancora in formissima. Per quello che invece riguarda la musica, facciamo tanti auguri a Tony Renis, un altro di quelli che è in pista da una vita. È nato a Milano nel 1938, il suo vero nome è Elio Cesari. Tony Renis è famoso in tutto il mondo, quando, ma poi insomma è protagonista anche dietro le quinte, tra virgolette, produttore, arrangiatore. Oggi compie 88 anni, è nato nel 1938. Mentre il primo compleanno musicale che festeggiamo, l'altro un po' più tardi perché come al solito quando c'è di mezzo lui non sappiamo mai quale canzone farvi sentire, perché vorremmo farvele sentire tutte, ma ne parliamo dopo. Oggi è il compleanno di Alison Goldfrapp, che è nata a Enfield in Inghilterra oggi nel 1966, quindi compie 60 anni tondi tonni, sì, da mettere nella scatoletta, tondi, nelle scatolette tonde, vedi che si fanno delle associazioni senza pensarci. Allora, i Goldfrapp, band che comunque all'inizio del nuovo millennio ha avuto grande successo, proprio nel 2000 uscì questa che è la loro canzone più famosa, perlomeno da noi. Tanti auguri a Alison Goldfrapp, questa è Lonely Head.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati, in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti, a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Voglio più!
5: Più!
4: Più!
6: Ma più cosa?
4: Più risparmio!
6: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza!
6: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Wala Chasing Wasting Time. Questo pezzo, nonostante abbia 5 anni sulle spalle, va sempre a finire in tutte le mie compilation delle vacanze, perché è perfetto. Lo so, io sto già pensando alle vacanze, anche se manca ancora un bel po'. Oggi invece è il compleanno di un assoluto genio. Lui è in grado di fare qualsiasi cosa: scrivere canzoni, cantare e come canta, suonare qualunque tipo di strumento. E sto parlando di Sagino, dove è nato nel Michigan, oggi nel 1950. Il suo nome completo è Stevelyn Hardaway Judkins. Lui però ha scelto di chiamarsi Stevie Wonder. È nato nel 1950, oggi compie 76 anni. E ricordiamo che insomma, Stevie Wonder non è cieco dalla nascita, è diventato cieco poco dopo la nascita a causa di un intervento sbagliato. Lui era nato prematuro e quindi venne messo nell'incubatrice, però in questa incubatrice venne messa una quantità eccessiva di ossigeno che gli causò lo sviluppo anomalo dei vasi sanguigni retinici e il successivo distacco della retina, e quindi è stata una sfiga pazzesca. Però Stevie Wonder ha spesso definito la sua condizione di non vedente una benedizione che gli permette di vedere le persone, di vederle dal punto di vista spirituale. Tanti auguri, sapete che noi adoriamo Stevie Wonder e noi insomma ogni volta andiamo a cascare in Songs in the Key of Life, però adesso ho voluto cambiare e per festeggiare il suo compleanno andiamo nel 1979, quando uscì un album decisamente particolare che non ebbe un gran successo, purtroppo conteneva degli autentici capolavori, in parte era cantato, in parte era strumentale, perché era la colonna sonora di un film sulla vita segreta delle piante, The Secrets of The Life of Secret Life of Plant, The Secret Life of Plants, una roba così. E questa canzone fu un singolo che girò parecchio. L'album non ebbe un grandissimo successo, personalmente lo ritengo uno dei dischi più belli, e noi ci riascoltiamo Send One Your Love, Stevie Wonder.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La famiglia scomparsa è stata ritrovata. La notizia è stata data dalla procura di Piacenza. Sonia Bottacchiari e i due figli minori sono in buone condizioni di salute. Si trovavano in un contesto di adeguata situazione alloggiativa e in generale di vita. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, dice una nota della procura, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si era rifugiata. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa del Galles Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia. In agenda anche altri appuntamenti, di cui uno nel Parmense, previsti per domani. Tutti gli eventi non sono a carattere pubblico. Ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto maresciallo dei carabinieri. Al telefono le ha detto che il suo conto corrente era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie in atto. L'uomo le ha ordinato di effettuare un bonifico di 10.000 euro su un conto definito sicuro. Non contento, gli ha chiesto un ulteriore bonifico, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Dopo le indagini, un 36enne di origini campane è stato denunciato. A Salso Maggiore un 33enne nordafricano senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri in viale Matteotti, aveva con sé dosi di cocaina già confezionate e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato al parco Mazzini, sempre a Salso, e colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Dopo la nuova violazione per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani. Questa mattina ha ridotto del Teatro Regio il Festival del Futuro Sostenibile, una giornata interamente dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento promosso dal Comune e dal Consiglio Locale dei Giovani segna un passaggio decisivo, il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un'assemblea civica che vedrà la luce nel 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani. Ora il calcio. Per la prima volta Federico Cherubini ha parlato del futuro di Carlos Cuesta. Lo ha fatto a margine della Charity Gala Dinner organizzata dalla Fondazione Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia. Abbiamo ancora due partite, ha detto l'AD del Parma, poi ci siederemo ad un tavolo con Cuesta e con il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha concluso Cherubini, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato il giornale, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
8: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
9: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Parliamo di Odyssey, insomma se ne sta parlando da mesi, perlomeno da quando Chris Nolan ha iniziato le riprese, è uno dei blockbuster più attesi di quest'anno, e per molto tempo, mentre trapelavano le indiscrezioni sui ruoli affidati agli attori, i fans, ne avevamo parlato anche noi, si sono chiesti perché il personaggio interpretato da Lupita Nyong'o fosse avvolto nel mistero. E quando è uscito l'ultimo trailer tutti hanno detto: beh, perché non c'è Lupita Nyong'o, insomma, ma come, aveva detto che c'era, ma adesso non c'è più. Adesso l'Hollywood Reporter ha riferito che l'attrice interpreterà non uno bensì due personaggi. Il primo è Elena di Troia, la donna più bella del mondo che sposa di Menelao, incolpata di aver scatenato una guerra, insomma l'avete letta, no? L'attrice però interpreterà anche la sorella di Elena, Clitennestra, che è sposata con Agamennone, fratello di Menelao. C'è un po' di love story anche. Il casting di Lupita Nyong'o è stato confermato dal Time in un articolo in cui Chris Nolan difende le sue scelte. Ha spiegato il motivo per cui non ha affidato il ruolo degli dei dell'Olimpo ad attori in carne ed ossa. Ha detto: mi sono sempre interessato all'idea che per le persone di quell'epoca le prove dell'esistenza degli dei fossero ovunque, ha detto. L'aspetto meraviglioso del cinema, e in particolare dell'IMAX, è che può creare un senso di immersione totale, facendo sentire il pubblico vicino a eventi come tempeste, uragani. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone, proprio come i personaggi? Certo, questo per me è molto più potente di qualsiasi singola immagine di un dio. Comunque sia, Chris Nolan è riuscito ad avere nel cast molti degli attori più amati di Hollywood. È l'opera più costosa nella sua carriera, con un budget dichiarato di 250 milioni di dollari. Il salario del cast deve essere pesato non poco nel totale. Nel frattempo Nolan ha risposto alle critiche anche legate ai costumi e al casting. I commenti maggiori sono stati sull'aspetto degli elmi e la presenza tra gli interpreti di un rapper, Travis Scott. E Nolan ha spiegato come si è lavorato alla creazione delle armature e degli altri elementi che gli attori indossano sul set, che secondo i detrattori, è un pochino l'avevo pensato anch'io, sarebbero troppo simili al costume di Batman. Però lui ha detto: esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che probabilmente a quei tempi potevano ottenere il bronzo annerito. Si prende il bronzo, si aggiunge oro e argento e poi si usa lo zolfo. Con Agamennone, la nostra costumista ha cercato di comunicare quanto sia elevato rispetto a tutti gli altri, e quindi lo fa attraverso materiali che all'epoca sarebbero stati molto costosi. Comunque la scelta di affidare a Travis Scott il ruolo di un bardo, Nolan l'ha spiegata così: gli ho affidato il ruolo perché volevo compiere un accenno all'idea che questa storia sia stata tramandata come poesia orale, che è una realtà analoga rispetto al rap. E che gli vuoi dire a Chris Nolan quando ti dà queste risposte? Sono le sue risposte. Non c'è una canzone che si chiama Odyssey, magari c'è, però un Odyssey lo troviamo in questa versione stupenda che arriva dal 1978 di Going Back to My Roots, Odyssey.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
5: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
6: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

E giusto per chiudere il discorso su Travis Scott, che appunto vedremo nel film di Chris Nolan, Odyssey, interpretare il bardo, Travis Scott è stato comunque già protagonista, se vogliamo, in un film di Chris Nolan. Stiamo parlando di Tenet, sua questa canzone che stava nella colonna sonora, The Plan. Sì, allora dopo 6 anni devo dire che comincio a capire Tenet. Io non mollo, tutti hanno mollato prima, ma io voglio capirlo questo film, cioè fino a un certo punto ci arrivo, e continuo a guardarlo, continuo a leggere, però poi mi perdo quando c'è la scena dello yacht dove lei si tuffa, io mi perdo, e quindi io da lì sicuramente ripartirò e lo capirò. Adesso ci sono gli Strokes.

0: Runway. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stata rintracciata ed in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
1: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale, come risulta dagli atti della procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
2: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
1: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19:50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
2: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi il municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città, in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
1: Lo sport, della Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12:30 alle 12, e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, dalle 17 alle 17:30.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Stars in the Stars. Rolling Stones, questo lo sapete, è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album Rough and Twisted, è l'altra canzone. L'album si intitolerà Foreign Tongues, lingue straniere, e proprio oggi i Rolling, che pubblicheranno il loro 25esimo album in studio il 10 luglio, album che contiene molte collaborazioni, c'è Sir Paul McCartney, c'è Robert Smith dei Cure, c'è Stevie Winwood, e hanno recuperato anche parti di batteria precedentemente suonate da Charlie Watts. Ebbene, hanno rivelato la lista completa delle 14 tracce con titoli che, giustamente, in linea con il titolo dell'album, mescolano diverse lingue straniere. C'è Rough and Twisted e In the Stars, che sono in inglese, poi ce n'è uno in francese, uno in giapponese, uno in portoghese, uno in olandese, con tanto di traduzioni a fianco. Per esempio, quello in olandese è Rinkelende Holte, che vuol dire cavità risonante. Poi ce n'è uno in spagnolo, No quiero perderte nunca, non voglio perderti mai, in polacco Wiec zeziemiesto sniego, lo sai che non sono buono, e poi altri titoli in svedese, in danese, in norvegese e anche in indonesiano. Quello in italiano riguarda una canzone che è la traccia numero, dov'è, l'ho persa, numero 8, Colpiscimi in testa. Quello è il titolo in italiano che hanno messo. È divertente questo esperimento dei Rolling Stones, che ricordiamo tramite Keith Richards proprio in questi ultimi giorni hanno ricordato che per il 2026 non ci sarà un tour, perché devono andare a giocare a briscola al circolo degli anziani. No, sto scherzando, naturalmente loro non ci pensano neanche ad andare in pensione, probabilmente andranno in tour nel 2027, ma per quest'anno niente, si riposano.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.

Sanchez. Quanto è bella allegra, quanto è bella stile Motown questa Sweet Love. Prima c'era Sign Your Name con Sananda Maitreya, che all'epoca si chiamava ancora Terrestre a Darby. Manca poco e poi ci salutiamo, ma facciamo in tempo ad ascoltare il nuovo singolo qui con noi già da qualche settimana dei Death Cab for Cutie. Si intitola Riptides.

0: Sta andando fortissimo questo pezzo. Madame, volevo capire con Marrakesh. Il nostro newsroom oggi si chiude con Michael Kalfan insieme alla voce di Danny Dearden e la sua It's Wrong. Ci diamo appuntamento a domani, domani sarà giovedì e cominceremo a sentire il profumino del weekend, però per oggi abbiamo finito, vi aspetto domani dopo le 3, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi!
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione tua. Si chiama Radio.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 16 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. La famiglia scomparsa è stata ritrovata. La notizia è stata data dalla procura di Piacenza. Sonia Bottacchiari e i due figli minori sono in buone condizioni di salute. Si trovavano in un contesto di adeguata situazione alloggiativa e in generale di vita. Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, dice una nota della procura, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si era rifugiata. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa del Galles Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta in municipio. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia. In agenda anche altri appuntamenti, di cui uno nel Parmense, previsti per domani. Tutti gli eventi non sono a carattere pubblico. Ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto maresciallo dei carabinieri. Al telefono le ha detto che il suo conto corrente era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie in atto. L'uomo le ha ordinato di effettuare un bonifico di 10.000 euro su un conto definito sicuro. Non contento, gli ha chiesto un ulteriore bonifico, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Dopo le indagini, un 36enne di origini campane è stato denunciato. A Salso Maggiore un 33enne nordafricano senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri in viale Matteotti aveva con sé dosi di cocaina già confezionate e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato al parco Mazzini, sempre a Salso, e colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Dopo la nuova violazione per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani. Questa mattina al ridotto del Teatro Regio il Festival del Futuro Sostenibile, una giornata interamente dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento promosso dal Comune e dal Consiglio Locale dei Giovani segna un passaggio decisivo, il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro, un'assemblea civica che vedrà la luce nel 2027 quando Parma sarà capitale europea dei giovani. Ora il calcio. Per la prima volta Federico Cherubini ha parlato del futuro di Carlos Cuesta. Lo ha fatto a margine della Charity Gala Dinner organizzata dalla Fondazione Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia. Abbiamo ancora due partite, ha detto l'AD del Parma, poi ci siederemo ad un tavolo con Cuesta e con il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha concluso Cherubini, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato il giornale, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbo Lomezzani, Largo Alberazza 12.
11: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Donald Trump è atterrato a Pechino per quella che sarà la prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Trump incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Cook di Apple.
1: È arrivata in Italia invece a Reggio Emilia la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi e decine di membri dell'ambasciata britannica e della stampa estera. Poi il municipio e il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
2: Il delitto di Garlasco: sono 21 in totale gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. E quanto sostiene la procura di Pavia, che indaga sul caso. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ha detto Nordio. Ha fatto eco alle parole del ministro l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio. Secondo Cataliotti, dato che l'accusa è di omicidio volontario ed è imputabile a un solo presunto colpevole, sarebbe quindi incostituzionale permettere un secondo processo tale da arrivare potenzialmente alla situazione paradossale di avere due responsabili per un'azione commessa da uno solo.
1: Antivirus: oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio, non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020, la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
2: È stata rintracciata ed è in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
1: Lo sport, il tennis: è tutto pronto a Roma per il quarto di finale degli Internazionali d'Italia, che vedrà impegnato questa sera Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006. È in corso intanto l'altro quarto tra Rude e Khachanov, interrotto però per pioggia dopo che Rude aveva vinto il primo set con un netto 6-1. Il match riprenderà al miglioramento delle condizioni meteo. Brutta notizia intanto per Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Una notizia che mi pesa enormemente, le parole dell'azzurro su Instagram.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Da Vellutini capi in pelle primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
4: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta nella sala tricolore del municipio. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia. Domani Kate pranzerà nel Parmense, poi ripartirà dall'aeroporto Verdi. Ora la famiglia scomparsa che è stata ritrovata. La notizia è stata diffusa dalla procura di Piacenza. Sonia Bottacchiari e due figli minori sono in buone condizioni, si trovano in un contesto di adeguatezza alloggiativa. Non si intendono però rendere pubblici ulteriori particolari, ha detto una nota della procura, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si era rifugiata. Ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto carabiniere al telefono, le ha detto che il suo conto corrente era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie. L'uomo le ha ordinato di effettuare un bonifico di 10.000 euro. Non contento, gli ha chiesto un altro bonifico su un conto definito sicuro, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Dopo le indagini, un 36enne è stato denunciato. A Salso Maggiore invece un 33enne senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri aveva dosi di cocaina e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato sempre a Salso Maggiore e colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Ora l'uomo è ai domiciliari. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani. Questa mattina ridotto del Teatro Regio, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, con una giornata dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico, il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro in occasione del 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani. Ora il calcio. Per la prima volta Federico Cherubini, la D del Parma, ha parlato del futuro di Carlos Cuesta. Lo ha fatto a margine di un evento organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia a Roma. Abbiamo ancora due partite, ha detto Cherubini, poi ci siederemo ad un tavolo con Cuesta e con il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha detto, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
4: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026, a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. E l'opposizione ha spiegato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo. E io credo che sia importante, perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud risponde con energia e con capacità.
1: Un drone è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siajarani. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
2: Antivirus, il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia come quella del Covid, lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 non è cambiato molto, la carenza di personale è ancora in modo significativo e importante e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
1: Momenti di paura oggi pomeriggio nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini di Genova, dove è scattato un allarme bomba. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido pirico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni, l'acido, pericoloso in forma secca, risalirebbe al 1940. Il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.
2: Il sottosegretario all'economia Federico Freni, in quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. Sono decisioni sue, ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La nomina di Freni era prevista ad un ordine del giorno di un consiglio dei ministri di fine gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Sul suo nome ha sempre pesato la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.
1: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Lo stesso 24enne ha spiegato su Instagram che si tratta di una lesione al retto femorale che lo costringerà ad alcune settimane di riposo. La rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind forever.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta nella sala tricolore del municipio. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia. Domani Kate pranzerà nel Parmense, poi ripartirà dall'aeroporto Verdi. Ora la famiglia scomparsa che è stata ritrovata. La notizia è stata diffusa dalla procura di Piacenza. Sonia Bottacchiari e due figli minori sono in buone condizioni, si trovano in un contesto di adeguatezza alloggiativa. Non si intendono però rendere pubblici ulteriori particolari, ha detto una nota della procura, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si era rifugiata. Ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto carabiniere al telefono, le ha detto che il suo conto corrente era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie. L'uomo le ha ordinato di effettuare un bonifico di 10.000 euro. Non contento, gli ha chiesto un altro bonifico su un conto definito sicuro, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Dopo le indagini, un 36enne è stato denunciato. A Salso Maggiore invece un 33enne senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri aveva dosi di cocaina e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato sempre a Salso Maggiore e colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Ora l'uomo è ai domiciliari. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani. Questa mattina ridotto del Teatro Regio, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, con una giornata dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico, il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro in occasione del 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani. Ora il calcio. Per la prima volta Federico Cherubini, la D del Parma, ha parlato del futuro di Carlos Cuesta. Lo ha fatto a margine di un evento organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia a Roma. Abbiamo ancora due partite, ha detto Cherubini, poi ci siederemo ad un tavolo con Cuesta e con il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha detto, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
8: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
9: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
1: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
2: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice il CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. L'ho comunicato all'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
1: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
2: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
1: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Gaspaccio Chialivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
3: Tutto pronto per la partenza. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Tourneo Courier, tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta nella sala tricolore del municipio. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia. Domani Kate pranzerà nel Parmense, poi ripartirà dall'aeroporto Verdi. Ora la famiglia scomparsa che è stata ritrovata. La notizia è stata diffusa dalla procura di Piacenza. Sonia Bottacchiari e due figli minori sono in buone condizioni, si trovano in un contesto di adeguatezza alloggiativa. Non si intendono però rendere pubblici ulteriori particolari, ha detto una nota della procura, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si era rifugiata. Ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto carabiniere al telefono, le ha detto che il suo conto corrente era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie. L'uomo le ha ordinato di effettuare un bonifico di 10.000 euro. Non contento, gli ha chiesto un altro bonifico su un conto definito sicuro, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Dopo le indagini, un 36enne è stato denunciato. A Salso Maggiore invece un 33enne senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri aveva dosi di cocaina e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato sempre a Salso Maggiore e colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Ora l'uomo è ai domiciliari. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani. Questa mattina ridotto del Teatro Regio, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, con una giornata dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico e lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro in occasione del 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani. Ora il calcio. Per la prima volta Federico Cherubini, la D del Parma, ha parlato del futuro di Carlos Cuesta. Lo ha fatto a margine di un evento organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia a Roma. Abbiamo ancora 2 partite, ha detto Cherubini, poi ci siederemo ad un tavolo con Cuesta e con il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha detto, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
8: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
9: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
0: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
8: L'antivirus non è mutato ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. L'ho comunicato all'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano dove si trova adesso l'uomo.
0: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
8: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui sono perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
0: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
8: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Da Vellutini Capi in Pelle Primavera 2026 a metà prezzo per la chiusura estiva del 31 maggio. La tua grande occasione da Vellutini, anche il cashmere a metà prezzo. Ti aspettiamo in zona Baccanelli, strada Tronchi 32 a Parma. Vellutini ritira il tuo usato. Telefono 338 35 75 545. Ti ricordiamo, il 31 maggio è l'ultimo giorno aperto.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: RBR, Good Vibrations.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In tarda mattinata è arrivata all'aeroporto di Parma la principessa Kate Middleton. Subito dopo si è recata a Reggio Emilia per essere ricevuta nella sala tricolore del municipio. Nel pomeriggio le visite della principessa in alcune strutture dedicate ai servizi per l'infanzia. Domani Kate pranzerà nel Parmense, poi ripartirà dall'aeroporto Verdi. Ora la famiglia scomparsa che è stata ritrovata. La notizia è stata diffusa dalla procura di Piacenza. Sonia Bottacchiari e due figli minori sono in buone condizioni, si trovano in un contesto di adeguatezza alloggiativa. Non si intendono però rendere pubblici ulteriori particolari, ha detto una nota della procura, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si era rifugiata. Ancora un'anziana parmigiana truffata da un finto carabiniere al telefono le ha detto che il suo conto corrente era in pericolo a causa di alcune frodi bancarie. L'uomo le ha ordinato di effettuare un bonifico di 10.000 euro. Non contento, gli ha chiesto un altro bonifico su un conto definito sicuro, ma a quel punto sono stati i dipendenti della banca a capire che qualcosa non andava e hanno avvisato i carabinieri. Dopo le indagini un 36enne è stato denunciato. A Salso Maggiore invece un 33enne senza fissa dimora è stato arrestato per la seconda volta in appena 5 giorni con l'accusa di spaccio. Fermato dai carabinieri aveva dosi di cocaina e 120 euro in contanti. Solo la scorsa settimana era stato arrestato sempre a Salso Maggiore e colpito dal divieto di dimora nella provincia di Parma. Ora l'uomo è ai domiciliari. Lasciamo la cronaca. Parma si conferma laboratorio del domani. Questa mattina ridotto del Teatro Regio, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, con una giornata dedicata al protagonismo dei giovani e alle sfide ambientali, nata nell'ambito dell'iniziativa Ecosistema Futuro. L'evento, promosso dal Comune e dal Consiglio Locale Giovani, segna un passaggio storico, il lancio ufficiale verso la prima Assemblea Nazionale sul Futuro in occasione del 2027, quando Parma sarà capitale europea dei giovani. Ora il calcio. Per la prima volta Federico Cherubini, la D del Parma, ha parlato del futuro di Carlos Cuesta. Lo ha fatto a margine di un evento organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia a Roma. Abbiamo ancora 2 partite, ha detto Cherubini, poi ci siederemo ad un tavolo con Cuesta e con il suo staff. Se le motivazioni saranno le stesse che ci hanno unito la scorsa estate, ha detto, sicuramente avremo la possibilità di continuare. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
5: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
8: Via, via!
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: La Premier Meloni è tornata nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
11: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è
0: tra che queste grandi questioni, quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
9: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6, lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
10: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice il CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da St. Helena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. L'ho comunicato all'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
9: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
10: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
9: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza dopo una giornata epica. Lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. 3º posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
10: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Good Vibration.
8: RPR presenta Good Vibration.
7: Good Vibration.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Stai ascoltando Blu Notte.
1: Lucia San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,